veniamo insieme. Ho da fuoco. A sempre le legna se sue bradina capo. Le dine in brasca musco. E tiena, e ma bella. E tiena, merma bella. E tiena, e sa bella. Sue bradina capo. Le dine in brasca musco. Yeni mi ne, yeni mi penna sebiye.

Grazie al mio main, per voi da me ora ti ma yanka osura kapa, osura kasa kakra yanka chese chide ke edema yuli yame ya urade sami fa urade chachirou sami mandusuo sami nyane dey.